0: ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ehi, hey, ti aspettavi? A che storo pensavo non venivi giù? Beh, lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo in salute. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare?